a tu pe. Prima globalova. Prima globalova. Ma sì, le pe, ma il pe. Cuglia che è ia. Le cuglia che tu è ia. Da caja. Quelle fai. Cagna, ca. Mi è il motore di che mollo. Ma sì, lo ia. Quelle. Sì, e dove fui lavalava. Pea. E fui pegare tu quei che acqua. Che lava a minite. Pea, tutto è cafocchi. Cafocchi, ben ma sì. Cafocchi, ben ma date lui e di quando. Prima lavalava già. Prima lavalava già. Perché è che adesso. Come lavalava quando io. Avremo che ancora.